Tommy, che fa? Perché non vien? S'adona in volo qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole da Tommy. I voti suoni furono ignora al comun per

casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in van son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me, pia

sì, come t'arride il ciel, soffro fortuna, vittima il sacrificio, a nostre nacci un

marito mio, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole il detto mio, i voti suoi furono ignora al comun per rivolgere.

casa non soffrirà le femminili squadre. La gloria mia non soffre, in vano son madre. Non ti sorprenda, oh figlio, se sollecita io son, più si ritarda e men forte sarai. Perdona me.

sì, come t'arride il ciel, sopra fortuna vittima il sacrificio. A nostri lacci, un dei nemici,

eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in volo qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuole il detto mio. I voti suoi furono ignora al comun per

e vedi come t'arride il ciel. Sopra fortuna, vittima il sacrificio.

Eccomi, che fa? Perché non vien? S'adona in vano qui senza essa il consiglio. Presente io sono, che si vuol detto mi, i voti suoi furono ignora, al comun berri